Tepustistusas egili aikadigi label e jupka. Amanda Radio Romano sampe sociale medi sar po Facebook e sam vi pa mari internet oskeri ka e si radioromano.se vai vi po SR Play appen pe tumare mobile telefonura. Te ka mente le namen sa kontakto shai kerenko do pa mari sociale medi vai shai jana andre pa mari internet oskeri ka e araken samare nevi matai artiklura ka e kerastuminge sako jes ka e sema i aktuanando svedo. Kade kena bistrente kerenko do te kamente shunen vari sosko aktu anno temato. Kada lesa bolda same karink trito gili ando programo kai busholja davatuke rozi ai kadigi label o Dario.